sorpresa no è. Questa lì, questa lì di gatto giù. Esse disco, io dedico con tutto il mio amore a Maria. Obrigado.